Che d'ora vi vedo od chi sono doma. Chi è ta prilipa dolina, zverha gorianze se vidi ta svita.

Wiener Jensen nie sei grad deiner wahren Spaß. Menses die de Bolz wie Bleffer Nikoles anas. Zinza, ma, jetzt zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza, zinza,